Non va di piccole di gelosia. Ava baba, mi padu no baba, mi trovo esa lava, mi uno no no.